troppo verde. Tuo padre invece niente, neanche che fumavi le sigarette. Era vecchia maniera, un mulo. Ma senti tu, sei sempre stato esagerato nel parti, nel farti, nel far sì che ti amassero tutti quanti. Scommetto che fai ancora il guapo. In fondo siamo sempre stati due giocatori d'azzardo.

sembrava che non avesse una famiglia affatto. Senza orari, regole nei castighi, però manco qualcuno che gli stirasse un po' i vestiti. Ti ricordo con quella tua felpa verde, tipo sempre Nico, sicuro ce l'hai presente. Avevi preso una cifra da un incidente, una sfiga ma conveniente, la milcia tanto non serve. Ti ricordi il Robinson, tutti i giorni sempre

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

male siate qui. Ogni volta che non so

0: volare.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: E

0: Sono le 2:34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Dicevi no, e alla fine sei venuta anche tu.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 3:02.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

all'inizio saremo confuse da una giovane malinconia, dondolate dolcemente tra incertezza ed allegria, con le mille domande e le mille paure. E adesso che farò? Sarò pronta, sarò in grado, a lui come lo dirò? Ma poi presto, cambiata la luna, ci sorprenderemo a guardare le vetrine, a volare ad un metro da terra, alla vista di culle, scarpette e tutine. Sfoggeremo con orgoglio qualche chilo messo su.

Ci sembrerà tutto così diverso, tutti saranno con noi premurosi. Alla vista di quella panciona ci sorrideranno, cordiali e curiosi.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
4: It's

0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

A me piace ritornare per andare, per partire. A me piace restare con te tra strade.

questa chimera. A me basta andare senza arrivare mai, senza una casa.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte.

0: ti chiedo scusa. Lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.
1: Canto solamente insieme a pochi amici.

guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumetesco,

0: Dicendo 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: E

0: meritino. Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: solo allegria. Vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Sono le 5 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
5: like it. Radio La Voce, Radio La Voce, tutto il piacere, nella buona musica, sui 96.8. 96.8.

costa mille lire, la seconda cento, la terza colore spavento, puzza di sudore dal bocca forte, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le mille lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha

0: ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Rimani.
1: Sono le 6:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: 1, 2, 3, go!
5: Radio La Voce.
6: Radio.
7: Ladies and gentlemen.
8: Radio La Voce. Radio La Voce.
9: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
0: La faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 6:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ricordo mia mamma era in sbattaglia e dicevo calma ce l'avremmo fatto. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto, avevo 3.

0: Sono le 7:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Sei anche tu dei nostri.
4: Radio La Voce.
5: Discorsi sull'umanità ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in benvestiti, figli senza valori ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro al girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte gridando rivoluzione ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata cisterna.

0: propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. Prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, è il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore. Quando penso a te, cosa resta di un amore?
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 28 luglio, che apriamo parlando dei consigli comunali di San Vito, Villapuzzo e Muravera, che si riuniranno rispettivamente questo pomeriggio alle 17.30, quello di San Vito, domani mercoledì 29 luglio alle ore 16, quello di Villapuzzo, e venerdì 31 luglio alle ore 13, quello di Muravera. Al centro delle discussioni e approvazioni dei tre consigli comunali, oltre gli altri argomenti, spiccano i piani economici per l'applicazione della tariffa dei rifiuti relativa all'anno in corso. A San Vito, a causa dell'impossibilità da parte dell'impianto di trattamento in Sardegna e del consorzio Corepla di stoccare ulteriori quantitativi di rifiuti plastici, a partire da oggi e sino a nuova comunicazione, la raccolta della plastica sarà temporaneamente sospesa. L'amministrazione comunale precisa che il disservizio non dipende dal comune, ma che riguarda l'intero territorio della Sardegna. L'amministrazione di San Vito, insieme agli uffici competenti e all'azienda che gestisce il servizio di raccolta, è già al lavoro per individuare una soluzione nel più breve tempo possibile. Pur comprendendo i disagi che questa situazione potrà recare ai cittadini, il Comune confida in una rapida risoluzione del problema e provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove comunicazioni. L'ex colonia penale di Castiadas torna al centro della strategia di valorizzazione del Comune. Con una lunga nota pubblicata sui social, il sindaco Eugenio Murgioni ha ribadito il valore storico e identitario del complesso, considerato il cuore del centro storico del paese e simbolo delle sue origini. Purtroppo ancora oggi la parte della colonia di proprietà della regione Sardegna si trova ad affrontare una situazione di degrado che necessita di importanti interventi di recupero. Diversa invece è la situazione degli immobili comunali, già restaurati e restituiti alla comunità. Gli spazi ospitano il museo comunale e sono sede di mostre, iniziative culturali ed eventi che rappresentano un punto di riferimento non solo per Castiadas ma per l'intero sud-est della Sardegna. Il sindaco ha illustrato i lavori in corso nell'area antistante l'ex colonia penale, un intervento da 1,2 milioni di euro destinato a completare la nuova piazza parco destinata a diventare uno degli spazi pubblici più rappresentativi del paese. Il progetto comprende il recupero della viabilità interna al parco, il rifacimento della strada in lastroni di granito davanti al ristorante Le Vecchie Carceri, la sistemazione dei percorsi pedonali, la realizzazione di una nuova piazza nell'area delle ex officine e della piazza antistante l'edificio della famiglia Pirroni, oltre al rifacimento delle scale e del principale ingresso alla villa comunale. I lavori saranno completati entro la prossima primavera. Il primo cittadino ha sottolineato come la valorizzazione del centro storico rientri in una visione più ampia, finalizzata a preservare l'identità del paese, promuoverne il patrimonio storico e culturale e sostenere uno sviluppo turistico di qualità. Castiadas possiede un patrimonio unico che merita di essere conosciuto e vissuto durante tutto l'anno. Continueremo, ha concluso il sindaco Murgioni, a lavorare con determinazione affinché ogni investimento produca benefici concreti per la nostra comunità e contribuisca a rendere il nostro paese una delle destinazioni più apprezzate della Sardegna. Sempre il Comune di Castiadas informa tutte le famiglie che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per il diritto allo studio. La riapertura riguarda la borsa di studio regionale anno scolastico 2025-2026 e il buono libri anno scolastico 2026-2027. Dal Comune giunge l'invito a tutte le famiglie che non abbiano ancora presentato la domanda a cogliere questa nuova opportunità, predisponendo la documentazione necessaria e provvedendo all'invio dell'istanza entro i termini previsti dall'avviso. L'amministrazione comunale è pronta a garantire il massimo sostegno al diritto allo studio, affinché nessun studente perda la possibilità di beneficiare di misure economiche importanti per affrontare il percorso scolastico. Per informazioni sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle domande e sulla scadenza dei termini, è possibile consultare l'avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Castiadas o rivolgersi agli uffici comunali competenti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni. Informazioni. News. Informazioni. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: of you.
1: Sono le 10:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 28 luglio, che apriamo parlando dei consigli comunali di San Vito, Villapuzzo e Muravera, che si riuniranno rispettivamente questo pomeriggio alle 17.30, quello di San Vito, domani mercoledì 29 luglio alle ore 16, quello di Villapuzzo, e venerdì 31 luglio alle ore 13, quello di Muravera. Al centro delle discussioni e approvazioni dei tre consigli comunali, oltre gli altri argomenti, spiccano i piani economici per l'applicazione della tariffa dei rifiuti relativa all'anno in corso. A San Vito, a causa dell'impossibilità da parte dell'impianto di trattamento in Sardegna e del consorzio Corepla di stoccare ulteriori quantitativi di rifiuti plastici, a partire da oggi e sino a nuova comunicazione, la raccolta della plastica sarà temporaneamente sospesa. L'amministrazione comunale precisa che il disservizio non dipende dal comune, ma che riguarda l'intero territorio della Sardegna. L'amministrazione di San Vito, insieme agli uffici competenti e all'azienda che gestisce il servizio di raccolta, è già al lavoro per individuare una soluzione nel più breve tempo possibile. Pur comprendendo i disagi che questa situazione potrà recare ai cittadini, il Comune confida in una rapida risoluzione del problema e provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove comunicazioni. L'ex colonia penale di Castiadas torna al centro della strategia di valorizzazione del Comune. Con una lunga nota pubblicata sui social, il sindaco Eugenio Murgioni ha ribadito il valore storico e identitario del complesso, considerato il cuore del centro storico del paese e simbolo delle sue origini. Purtroppo ancora oggi la parte della colonia di proprietà della regione Sardegna si trova ad affrontare una situazione di degrado che necessita di importanti interventi di recupero. Diversa invece è la situazione degli immobili comunali, già restaurati e restituiti alla comunità. Gli spazi ospitano il museo comunale e sono sede di mostre, iniziative culturali ed eventi che rappresentano un punto di riferimento non solo per Castiadas ma per l'intero sud-est della Sardegna. Il sindaco ha illustrato i lavori in corso nell'area antistante l'ex colonia penale, un intervento da 1,2 milioni di euro destinato a completare la nuova piazza parco destinata a diventare uno degli spazi pubblici più rappresentativi del paese. Il progetto comprende il recupero della viabilità interna al parco, il rifacimento della strada in lastroni di granito davanti al ristorante Le Vecchie Carceri, la sistemazione dei percorsi pedonali, la realizzazione di una nuova piazza nell'area delle ex officine e della piazza antistante l'edificio della famiglia Pirroni, oltre al rifacimento delle scale e del principale ingresso alla villa comunale. I lavori saranno completati entro la prossima primavera. Il primo cittadino ha sottolineato come la valorizzazione del centro storico rientri in una visione più ampia, finalizzata a preservare l'identità del paese, promuoverne il patrimonio storico e culturale e sostenere uno sviluppo turistico di qualità. Castiadas possiede un patrimonio unico che merita di essere conosciuto e vissuto durante tutto l'anno. Continueremo, ha concluso il sindaco Murgioni, a lavorare con determinazione affinché ogni investimento produca benefici concreti per la nostra comunità e contribuisca a rendere il nostro paese una delle destinazioni più apprezzate della Sardegna. Sempre il Comune di Castiadas informa tutte le famiglie che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per il diritto allo studio. La riapertura riguarda la borsa di studio regionale anno scolastico 2025-2026 e il buono libri anno scolastico 2026-2027. Dal Comune giunge l'invito a tutte le famiglie che non abbiano ancora presentato la domanda a cogliere questa nuova opportunità, predisponendo la documentazione necessaria e provvedendo all'invio dell'istanza entro i termini previsti dall'avviso. L'amministrazione comunale è pronta a garantire il massimo sostegno al diritto allo studio, affinché nessun studente perda la possibilità di beneficiare di misure economiche importanti per affrontare il percorso scolastico. Per informazioni sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle domande e sulla scadenza dei termini, è possibile consultare l'avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Castiadas o rivolgersi agli uffici comunali competenti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

meglio se scendevo prima Tiburtina. Siamo in 1000 taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista che mi chiede, lei è milanese. Certo che

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

e poi ti butta giù e tu rimani lì, deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare una storia che è finita,

che non l'hai deciso tu, che gli hai fatta di salita per cadere fin qua giù. E dici che è normale, credi che ci sei, poi guardi un po' le altre, ma nelle altre vedi lei e cado giù. E cado giù.

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 28 luglio, che apriamo parlando dei consigli comunali di San Vito, Villapuzzo e Muravera, che si riuniranno rispettivamente questo pomeriggio alle 17.30, quello di San Vito, domani mercoledì 29 luglio alle ore 16, quello di Villapuzzo, e venerdì 31 luglio alle ore 13, quello di Muravera. Al centro delle discussioni e approvazioni dei tre consigli comunali, oltre gli altri argomenti, spiccano i piani economici per l'applicazione della tariffa di rifiuti relativa all'anno in corso. A San Vito, a causa dell'impossibilità da parte dell'impianto di trattamento in Sardegna e del consorzio Corepla di stoccare ulteriori quantitativi di rifiuti plastici, a partire da oggi e sino a nuova comunicazione, la raccolta della plastica sarà temporaneamente sospesa. L'amministrazione comunale precisa che il disservizio non dipende dal comune, ma che riguarda l'intero territorio della Sardegna. L'amministrazione di San Vito, insieme agli uffici competenti e all'azienda che gestisce il servizio di raccolta, è già al lavoro per individuare una soluzione nel più breve tempo possibile. Pur comprendendo i disagi che questa situazione potrà recare ai cittadini, il Comune confida in una rapida risoluzione del problema e provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove comunicazioni. L'ex colonia penale di Castiadas torna al centro della strategia di valorizzazione del Comune. Con una lunga nota pubblicata sui social, il sindaco Eugenio Murgioni ha ribadito il valore storico e identitario del complesso, considerato il cuore del centro storico del paese e simbolo delle sue origini. Purtroppo ancora oggi la parte della colonia di proprietà della regione Sardegna si trova ad affrontare una situazione di degrado che necessita di importanti interventi di recupero. Diversa invece è la situazione degli immobili comunali, già restaurati e restituiti alla comunità. Gli spazi ospitano il museo comunale e sono sede di mostre, iniziative culturali ed eventi che rappresentano un punto di riferimento non solo per Castiadas ma per l'intero sud-est della Sardegna. Il sindaco ha illustrato i lavori in corso nell'area antistante l'ex colonia penale, un intervento da 1,2 milioni di euro destinato a completare la nuova piazza parco destinata a diventare uno degli spazi pubblici più rappresentativi del paese. Il progetto comprende il recupero della viabilità interna al parco, il rifacimento della strada in lastroni di granito davanti al ristorante Le Vecchie Carceri, la sistemazione dei percorsi pedonali, la realizzazione di una nuova piazza nell'area delle ex officine e della piazza antistante l'edificio della famiglia Pirroni, oltre al rifacimento delle scale e del principale ingresso alla villa comunale. I lavori saranno completati entro la prossima primavera. Il primo cittadino ha sottolineato come la valorizzazione del centro storico rientri in una visione più ampia, finalizzata a preservare l'identità del paese, promuoverne il patrimonio storico e culturale e sostenere uno sviluppo turistico di qualità. Castiadas possiede un patrimonio unico che merita di essere conosciuto e vissuto durante tutto l'anno. Continueremo, ha concluso il sindaco Murgioni, a lavorare con determinazione affinché ogni investimento produca benefici concreti per la nostra comunità e contribuisca a rendere il nostro paese una delle destinazioni più apprezzate della Sardegna. Sempre il comune di Castiadas si informa a tutte le famiglie che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per il diritto allo studio. La riapertura riguarda la borsa di studio regionale anno scolastico 2025-2026 e il buono libri anno scolastico 2026-2027. Dal comune giunge l'invito a tutte le famiglie che non abbiano ancora presentato la domanda a cogliere questa nuova opportunità, predisponendo la documentazione necessaria e provvedendo all'invio dell'istanza entro i termini previsti dall'avviso. L'amministrazione comunale è pronta a garantire il massimo sostegno al diritto allo studio, affinché nessun studente perda la possibilità di beneficiare di misure economiche importanti per affrontare il percorso scolastico. Per informazioni sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle domande e sulla scadenza dei termini, è possibile consultare l'avviso pubblico sul sito istituzionale del comune di Castiadas o rivolgersi agli uffici comunali competenti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.
2: Misterioso e sughelo, sa si stella de brate, sa luna e su sole, singelada in su mare. Velada essa femmina che tribulato, protonata e bellesa, il sosammento de guerriero de bache, si

e in moesi allo ai su diciu de oi. In domme ferreri schidoide inna. Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi, a mezzo

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 13 e 26 minuti.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 28 luglio, che apriamo parlando dei consigli comunali di San Vito, Villapuzzo e Muravera, che si riuniranno rispettivamente questo pomeriggio alle 17.30, quello di San Vito, domani mercoledì 29 luglio alle ore 16, quello di Villapuzzo, e venerdì 31 luglio alle ore 13, quello di Muravera. Al centro delle discussioni e approvazioni dei tre consigli comunali, oltre gli altri argomenti, spiccano i piani economici per l'applicazione della tariffa dei rifiuti relativa all'anno in corso. A San Vito, a causa dell'impossibilità da parte dell'impianto di trattamento in Sardegna e del consorzio Corepla di stoccare ulteriori quantitativi di rifiuti plastici, a partire da oggi e sino a nuova comunicazione, la raccolta della plastica sarà temporaneamente sospesa. L'amministrazione comunale precisa che il disservizio non dipende dal comune, ma che riguarda l'intero territorio della Sardegna. L'amministrazione di San Vito, insieme agli uffici competenti e all'azienda che gestisce il servizio di raccolta, è già al lavoro per individuare una soluzione nel più breve tempo possibile. Pur comprendendo i disagi che questa situazione potrà recare ai cittadini, il comune confida in una rapida risoluzione del problema e provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove comunicazioni. L'ex colonia penale di Castiadas torna al centro della strategia di valorizzazione del comune. Con una lunga nota pubblicata sui social, il sindaco Eugenio Murgioni ha ribadito il valore storico e identitario del complesso, considerato il cuore del centro storico del paese e simbolo delle sue origini. Purtroppo ancora oggi la parte della colonia di proprietà della regione Sardegna si trova ad affrontare una situazione di degrado che necessita di importanti interventi di recupero. Diversa invece è la situazione degli immobili comunali, già restaurati e restituiti alla comunità. Gli spazi ospitano il museo comunale e sono sede di mostre, iniziative culturali ed eventi che rappresentano un punto di riferimento non solo per Castiadas ma per l'intero sud-est della Sardegna. Il sindaco ha illustrato i lavori in corso nell'area antistante l'ex colonia penale, un intervento da 1,2 milioni di euro destinato a completare la nuova piazza parco destinata a diventare uno degli spazi pubblici più rappresentativi del paese. Il progetto comprende il recupero della viabilità interna al parco, il rifacimento della strada in lastroni di granito davanti al ristorante Le Vecchie Carceri, la sistemazione dei percorsi pedonali, la realizzazione di una nuova piazza nell'area delle ex officine e della piazza antistante l'edificio della famiglia Pirroni, oltre al rifacimento delle scale e del principale ingresso alla villa comunale. I lavori saranno completati entro la prossima primavera. Il primo cittadino ha sottolineato come la valorizzazione del centro storico rientri in una visione più ampia, finalizzata a preservare l'identità del paese, promuoverne il patrimonio storico e culturale e sostenere uno sviluppo turistico di qualità. Castiadas possiede un patrimonio unico che merita di essere conosciuto e vissuto durante tutto l'anno. Continueremo, ha concluso il sindaco Murgioni, a lavorare con determinazione affinché ogni investimento produca benefici concreti per la nostra comunità e contribuisca a rendere il nostro paese una delle destinazioni più apprezzate della Sardegna. Sempre il comune di Castiadas informa tutte le famiglie che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per il diritto allo studio. La riapertura riguarda la borsa di studio regionale anno scolastico 2025-2026 e il buono libri anno scolastico 2026-2027. Dal comune giunge l'invito a tutte le famiglie che non abbiano ancora presentato la domanda a cogliere questa nuova opportunità, predisponendo la documentazione necessaria e provvedendo all'invio dell'istanza entro i termini previsti dall'avviso. L'amministrazione comunale è pronta a garantire il massimo sostegno al diritto allo studio, affinché nessun studente perda la possibilità di beneficiare di misure economiche importanti per affrontare il percorso scolastico. Per informazioni sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle domande e sulla scadenza dei termini, è possibile consultare l'avviso pubblico sul sito istituzionale del comune di Castiadas o rivolgersi agli uffici comunali competenti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazioni. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia in Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente, la regia Michele. Buon ascolto a tutti. E partiamo subito con la protagonista, ovvero sia la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade, settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Decima posizione, ritroviamo Arisa, da Fotomosse, Amore Universale.

0: scende di una posizione dall'ottava alla nona posizione questa settimana, Dito nella piaga. Da Miss Italia abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, ovvero sia Tropicana Hotline.
1: Ti protegge la lingua come un'aspirina.

0: dietro. Guardare fuori. Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E sale invece di una posizione Blanco all'ottavo posto questa settimana. L'album si intitola Ma. È il momento di ascoltare 27 luglio dopo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Posizione numero 7, perde due posti J-Ax. Da Italia Starter Park, IPIO.

nulla cambia per quello che riguarda la sesta posizione, dove ritroviamo Francesca Michelin. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per lei, Magia Bianca, questo è il titolo dell'album. E anche in questo caso un nuovo singolo ad ascoltare, Solstizio d'estate.

a metà classifica troviamo Biagio Antonacci, che guadagna ben due posizioni rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso, nuovo album per lui dal titolo Mustang. Ci ascoltiamo You and Me.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Dove la posizione numero 4 la sorpresa di giornata, perché perde il podio Samurai J. Da Amatore, in collaborazione con Federica Abbate, ci ascoltiamo il brano Prigione.

0: A questo punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italian Parade. Posizione numero 3 scavalca Samuel J, quindi parliamo di Tiziano Ferro alla terza posizione, dall'album Sono un grande, Ti sognai.
1: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi da lavoro. Stai con me che fuori si congela.

0: chiedo anche se tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: E posizione invariata per quello che riguarda il secondo posto dell'Italia Parade, dove ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto ci ascoltiamo il brano Mama non mama.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica ricordo dal 27 luglio al 2 agosto 2026, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Dito nella Piaga, Miss Italia. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Sesta posizione per Francesca Michielin con Magia Bianca. Quinto posto per Biagio Antonacci con Mustang. Quarto posto per Samory J con Amatore. Terza posizione per Tiziano Ferro e il suo Sono un Grande. Secondo posto per Madame con l'album Disincanto. E alla prima posizione troviamo Ultimo, terza settimana di fila alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Anche in questo caso un nuovo lavoro discografico dal titolo Il giorno che aspettavo, il singolo che ormai va in rotazione radiofonica in tutte le emittenti radio televisive, si intitola Quando dorme la città.

0: per non piangere. Ci pensi meto a quel primo caffè.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: E così, dopo il grande successo, pensate, con oltre 250.000 persone che sono legate a Tor Vergata per questo ultimo concerto live di questo grandissimo giovane cantante e artista italiano. Il giorno che aspettavo, quindi l'album alla prima posizione dell'Italia Hit Parade per la terza settimana di fila. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia di Mario, che vi saluta, altrettanto fa il nostro grande Michele, che cura la regia del programma, e non ci resta che augurarvi buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
1: Sono le 15:33.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre, sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Abbiamo già visto gli spot in TV.
6: Ce ne hanno parlato i giornali.
5: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
6: Il fatto è che la droga...
5: La droga è la fine di ogni inizio.
6: Ignorala.
5: È un messaggio di Radio La Voce.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre, sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Sono le 15:34.
7: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

cui si è nutrito, gli abbracci che l'hanno capito e provato, i pugni che nella vita ha restituito, e comunque per dato di fatto subito, l'abbraccio di tregua, l'attesa e il timore.

0: pezzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 28 luglio, che apriamo parlando dei consigli comunali di San Vito, Villa Puzzu e Muravera, che si riuniranno rispettivamente questo pomeriggio alle 17.30, quello di San Vito, domani mercoledì 29 luglio alle ore 16, quello di Villa Puzzu, e venerdì 31 luglio alle ore 13, quello di Muravera. Al centro delle discussioni e approvazioni dei tre consigli comunali, oltre gli altri argomenti, spiccano i piani economici per l'applicazione della tariffa dei rifiuti relativa all'anno in corso. A San Vito, a causa dell'impossibilità da parte dell'impianto di trattamento in Sardegna e del consorzio Corepla di stoccare ulteriori quantitativi di rifiuti plastici, a partire da oggi e sino a nuova comunicazione, la raccolta della plastica sarà temporaneamente sospesa. L'amministrazione comunale precisa che il disservizio non dipende dal comune, ma che riguarda l'intero territorio della Sardegna. L'amministrazione di San Vito, insieme agli uffici competenti e all'azienda che gestisce il servizio di raccolta, è già al lavoro per individuare una soluzione nel più breve tempo possibile. Pur comprendendo i disagi che questa situazione potrà recare ai cittadini, il Comune confida in una rapida risoluzione del problema e provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove comunicazioni. L'ex colonia penale di Castiadas torna al centro della strategia di valorizzazione del Comune. Con una lunga nota pubblicata sui social, il sindaco Eugenio Murgioni ha ribadito il valore storico e identitario del complesso, considerato il cuore del centro storico del paese e simbolo delle sue origini. Purtroppo ancora oggi la parte della colonia di proprietà della regione Sardegna si trova ad affrontare una situazione di degrado che necessita di importanti interventi di recupero. Diversa invece è la situazione degli immobili comunali, già restaurati e restituiti alla comunità. Gli spazi ospitano il museo comunale e sono sede di mostre, iniziative culturali ed eventi che rappresentano un punto di riferimento non solo per Castiadas ma per l'intero sud-est della Sardegna. Il sindaco ha illustrato i lavori in corso nell'area antistante l'ex colonia penale, un intervento da 1,2 milioni di euro destinato a completare la nuova piazza parco destinata a diventare uno degli spazi pubblici più rappresentativi del paese. Il progetto comprende il recupero della viabilità interna al parco, il rifacimento della strada in lastroni di granito davanti al ristorante Le Vecchie Carceri, la sistemazione dei percorsi pedonali, la realizzazione di una nuova piazza nell'area delle ex officine e della piazza antistante l'edificio della famiglia Pirroni, oltre al rifacimento delle scale e del principale ingresso alla villa comunale. I lavori saranno completati entro la prossima primavera. Il primo cittadino ha sottolineato come la valorizzazione del centro storico rientri in una visione più ampia, finalizzata a preservare l'identità del paese, promuoverne il patrimonio storico e culturale e sostenere uno sviluppo turistico di qualità. Castiadas possiede un patrimonio unico che merita di essere conosciuto e vissuto durante tutto l'anno. Continueremo, ha concluso il sindaco Murgioni, a lavorare con determinazione affinché ogni investimento produca benefici concreti per la nostra comunità e contribuisca a rendere il nostro paese una delle destinazioni più apprezzate della Sardegna. Sempre il comune di Castiadas si informa a tutte le famiglie che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per il diritto allo studio. La riapertura riguarda la borsa di studio regionale anno scolastico 2025-2026 e il buono libri anno scolastico 2026-2027. Dal comune giunge l'invito a tutte le famiglie che non abbiano ancora presentato la domanda, accogliere questa nuova opportunità, predisponendo la documentazione necessaria e provvedendo all'invio dell'istanza entro i termini previsti dall'avviso. L'amministrazione comunale è pronta a garantire il massimo sostegno al diritto allo studio, affinché nessun studente perda la possibilità di beneficiare di misure economiche importanti per affrontare il percorso scolastico. Per informazioni sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle domande e sulla scadenza dei termini, è possibile consultare l'avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Castiadas o rivolgersi agli uffici comunali competenti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni.
3: Informazioni.
2: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
6: A Radio La Voce. Daft Punk, Jet Loki.

0: Sono le 16:01. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Girl, mi piaci, I like it. Ti voglio, ti sei sto. Like
3: Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno.

cresciuto, l'abbiamo fatta di notti, non li vedi andando in giro nel mondo.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Stavo leggendo i primi messaggini che sono stati inviati al 346 12 72 406. Amici, intanto buon pomeriggio, bentornati al programma che vi porta in giro, in viaggio, ad ascoltare le migliori hit dell'estate 2026. Il meglio della musica italiana, internazionale, dance passa qui con Gianni in vostra compagnia. Intanto un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto, non abbandona questo spazio, il sottoscritto, colui che conduce il programma neanche nella stagione calda, ma che dico calda, caldissima. Va bene, andiamo subito a lanciare il primo brano, un programma, il primo disco richiesto di oggi. Vi ricordo il numero per messaggiare, quindi sarete voi come sempre i protagonisti principali di questa trasmissione, 346 12 72 406. E allora si parte con il primo brano in programma, primo disco richiesto di oggi, Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

Emma e Fabri Fibra qui al programma Dediche Richieste, primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Antidroga, il titolo di questa nuova hit. Va bene, continuiamo con la musica, mettiamo da parte quella Made in Italy per ascoltare questa grande hit internazionale, i Mitici U2 con Street of Dreams.

sulle note di questo bellissimo disco, l'ultimo singolo degli U2, Street of Dreams, un saluto, una dedica a un grande amico, Lorenzo, questo brano.

0: di questo nuovo singolo degli U2, Street of Dreams. Un saluto e una dedica a un grande amico, Lorenzo, che saluto ancora. Ciao.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

voce di Elisa, amore. La musica più fresca, quindi cerco di rinfrescarvi un po', perché stanno risalendo le temperature, vabbè, ormai ci siamo abituati. Amore Elisa, qui su Radio La Voce, il programma Dediche Richieste, Gianni in vostra compagnia, grazie della vostra preziosissima compagnia che mi fate durante ogni puntata. Un saluto a tutto il pubblico che segue la diretta radio, ma anche in streaming, dall'app, in dub, grazie ancora, veramente di cuore. Ultimo, quando dorme la città?

ultimo, reduce dai grandi successi live, uno su tutti, quello a Roma con 250.000 paganti. Va bene, grande ultimo con questa nuova canzone dal suo ultimo lavoro discografico, scusate il gioco di parole, Quando dorme la città, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Una grande voce internazionale, quella di Ellie Goulding.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Chi l'avrebbe mai detto a Nino D'Angelo a tenerci compagnia con una canzone estiva insieme ovviamente a Fabio Rovazzi, a Risa, la costiera amalfitana, il titolo del brano che stiamo ascoltando da diverse puntate ormai. La nuova di Tyla, Ted Girl.

anni, colui che vi parla dai nostri microfoni, che si trovano come sempre nel nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia che trovate in via Marconi 107 in Mulavera. Da qui partono le hit più forti dell'estate 2026, le vostre preferenze musicali, dediche, saluti, auguri, insomma questi sono gli ingredienti del nostro programma dediche richieste. In arrivo Geolier, dopo aver ascoltato Tyla con That Girl, nuovo singolo, una new entry per quanto riguarda la musica internazionale, un'ora che non è la durata ovviamente della canzone, ma il titolo Geolier

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, l'immancabile spazio dedicato al ritmo, alla dance, a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8 con Gaffar, Sapienza, Buscando Amor. Ancora un saluto grande da Gianni, colui che vi parla, dal nostro microfono. Perché prima ho detto dai nostri microfoni, perché altrimenti sembra come i politici che hanno sempre un sacco di microfoni. Io ne ho uno e basta. Va bene, un saluto intanto a tutto il pubblico che ci segue dalla radio, in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. 34 612 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante

Siamo entrati nello spazio dedicato al ritmo, alla dance. Un saluto a voi amici Disco The Comedy, Disco The Comedy all'ascolto dei 96.8. Un saluto grande da Gianni, saluto che vi arriva dal parte dal nostro studio, arriva a voi che state seguendo la diretta radio. Saluto anche gli amici che seguono in streaming dall'app in DAB. Un saluto grande anche a voi.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Bene amici, altro disco dance in arrivo a chiudere questo momento dedicato al ritmo e a voi. Disco De Comune, l'ascolto dei 96.8. In arrivo Peggy Goo, richiesto da Marco, Woman.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

dalla voce di Rama ci siamo ascoltati la sua hit targata estate 2026, Cabana è il titolo della canzone. Con il prossimo disco invece festeggiamo il compleanno di Cristina, tanti auguri, buon compleanno anche da parte mia, ma soprattutto da Silvana, con la canzone Calma Metafisica di Ermal Meta.

sulle note di questa hit di Ermal Meta, Calma Metafisica, gli auguri di buon compleanno per Cristina, che abbiamo cominciato a festeggiare con questo brano. Gli auguri partono da Silvana, ma anche da parte mia tanti auguri, buon compleanno a Cristina, un saluto a Silvana che ci ha segnalato la dedica, e ora continuiamo con il nuovo di Madonna. Talk about, talk about.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

bisogna riconoscerlo da circa un anno a questa parte, rivelazione italiana per quanto riguarda la musica made in Italy, Niccolò Filippucci, che tra l'altro ricordiamo ha vinto nella categoria Giovani Nuove Proposte all'ultimo Festival di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, sta riscuotendo grande successo in quest'estate, Mantra è il titolo del brano. Clara e San Giovanni, le ragazze.

Due grandi voci per quanto riguarda la musica internazionale, quella di Miles Smith e Niall Horan, Drive Safe, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Va bene, siamo quasi alla fine, ultimi lanci di questa puntata, ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406.

Luca Macarena, Baby K, nel gran finale di questa puntata. Intanto un altro disco in arrivo, altra canzone richiesta da voi, degli amici che hanno messaggiato, per ascoltare, magari ballare, cantare con questo Summer Funk di Francesco Cabbani.

Beh, questo è quanto cantano tutti quanti ormai, dopo aver messo benzina o gasolio, cantano così, cantano questo, non tengo più di nero. Va bene, Summer Funk, Francesco Gabbani, grazie amici, vi lascio con il nuovo di Beyoncé, alla prossima, si parte come sempre alle 17.05, nel prossimo pomeriggio, prossimo viaggio insieme a Gianni e voi, all'altra parte, ciao!

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

pastore, quanto di noi.

Land. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La nostra Eucaristia vogliamo pregare e presentare al Signore, dagli Antonio, anche Adriano, presentiamo al Signore perché sia loro quel luogo che ha preparato, coloro che l'hanno amato, perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei tempi.

dal libro del profeta Geremia. I miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito e non c'è rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra iniquità, l'iniquità dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non abbandonarci. Non rendere spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Forse fra i vani idoli delle nazioni c'è chi fa piovere, o forse i cieli mandano rovesci da sé. Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te abbiamo fiducia, perché tu hai fatto tutte queste cose. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Non imputare a noi le colpe dei nostri padri. Presto ci venga incontro la tua misericordia, poiché siamo troppo infelici. Perdonaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Salvaci e perdona i nostri peccati, per amore del tuo nome. Perdonaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la potenza della tua mano salva i votati alla morte. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di età in età proclameremo la tua lode. Perdonaci, Signore, la gloria del tuo nome. Il seme è la parola di Dio e il seminatore è Cristo. Si trova lui alla vita eterna.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque se raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi intenda. Parola del Signore.

Ti adoriamo Gesù Cristo, una parola che per dire i nostri cuori nella preghiera di oggi. Abbiamo ascoltato il profeta Geremia, una delle pagine caratteristiche di questo profeta. Questo giorno abbiamo ascoltato la parola in cui Geremia aveva ricevuto l'incarico del Signore di dare un segno, comprando una cintura di lino, cingendola, poi questa cintura è marcita. Con la lettura di oggi ci mostra proprio il ruolo e la missione del profeta. Il profeta è un uomo, una donna, chiamato da Dio per parlare al popolo in nome di Dio e parlare a Dio in nome del popolo. E questo di oggi è proprio una preghiera del profeta che prima ha annunciato al popolo denunciando l'infedeltà, l'allontanamento del Signore con i segni che il Signore gli aveva chiesto, e si trova il profeta solo in una situazione anche difficile, dove c'è il silenzio di Dio per le offese del popolo, non agisce ma lascia che gli eventi succedano. Il popolo che soffre per la guerra, per l'oppressione, e soffre anche per un tempo di siccità che sta vivendo il popolo. Cosa fa il profeta? Il profeta a questo punto si rivolge a Dio e fa questa preghiera che è molto bella e straordinaria, che però anche a noi ci aiuta a metterci alla presenza del Signore fiduciosi, presentando quello che viviamo nelle cose concrete, no? E Geremia dà nome alle cose, dà nome alle situazioni. I miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo da una ferita mortale. Parlando del popolo di Israele, no? Il profeta che si è identificato col popolo, si sente parte del popolo. E dice la disperazione, no? Se esco un'aperta campagna, i trafitti di fame. Se percorro la città, gli orrori della fame. Profeti e sacerdoti si aggirano per il paese e non sanno cosa fare. È una situazione di dolore, di sgomento, di disorientamento e di sofferenza. Però Geremia ha il coraggio di mettersi davanti a Dio e chiedere il suo intervento, sollecitare l'intervento del Signore. Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza, ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra iniquità. Oggi a presentare la sofferenza, la disperazione, l'angoscia. Geremia, a nome del popolo, anche chiede perdono. Chiede perdono perché tutto quello che avviene, anche i fenomeni atmosferici catastrofici che sono conseguenza del peccato, Geremia li riconosce e chiede perdono. Chiede perdono per il peccato. Riconosciamo, Signore, la nostra iniquità, l'iniquità dei nostri padri, abbiamo peccato contro di te. È un gesto di fiducia, di umiltà, di abbandono, riconoscendo la piccolezza, ma anche chiedendo al Signore, che continua ad essere, nonostante la mancanza del popolo, il Dio dell'alleanza. E Geremia ha il coraggio di sollecitare al Signore, a Yahweh, sì, il Dio dell'alleanza, manifesta che tu sei fedele con noi, non abbandonarci, gli altri dei non fanno quello che tu fai. Insomma, Geremia insiste e chiede l'intervento del Signore, come una sfida della sua preghiera. Per il tuo nome non abbandonarci, non rendere spregevole il trono della tua gloria, non rompere la tua alleanza con noi. Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio, che mandi la pioggia dal cielo, che sostieni il popolo. In te abbiamo fiducia, perché tu hai fatto tutte queste cose. È proprio l'atteggiamento di colui che crede nel Signore. Siccome c'è un rapporto così intimo e profondo di amore, ha il coraggio di dire a Dio quello che sente, ciò che il Signore può fare per il popolo,
atteggiamento è quello di abbandono e di fiducia, che aiuta anche noi davvero ad avere il coraggio di metterci davanti a Dio. Io ho pensato oggi, la missione di Geremia oggi è la missione della Chiesa nel tempo in cui viviamo. Stavo pensando oggi proprio a quello che viveva il popolo, dopo viveva siccità, carestia, noi stiamo vivendo cambi climatici, di tutto e di più, no? Oggi le notizie che ho ascoltato per il telegiornale dicevano che a causa del cambio climatico l'acqua sta bollendo. Per esempio a Santa Gilla si sono persi 150 tonnellate di cozze, diciamo, cioè capitale, quindi il lavoro della gente, sacrificio fatto. Perché? Perché c'è il cambio climatico. Ma chi l'ha causato il cambio climatico? Noi. L'egoismo dell'uomo, no? Che cerca il proprio interesse, ecco, solo che noi non diciamo che quello è peccato, diciamo che è cambio climatico. No? Geremia ha il coraggio di dire che la causa di tutto è il peccato. Infatti oggi dicevo, chissà se l'umanità, se la gente nel mondo, in questa situazione che viviamo, di sofferenza, stanno incendiando i pochi boschi che abbiamo, non è peccato questo. Non è ribellione al Signore. Dio ha fatto bene tutte le cose per noi e l'uomo le distrugge. Dobbiamo chiedere perdono. E se uno non ci arriva, siamo noi chiamati, noi cristiani, noi figli di Dio, chiamati a, come Geremia, metterci davanti al Signore, piegare il capo e chiedere perdono. Perché solo il Signore può toccare il cuore dell'uomo, solo il Signore. Però dobbiamo avere il coraggio di dire: Signore, perdonaci perché non stiamo rispettando la madre natura, perdonaci perché l'egoismo ci vince, perché l'iniquità, cercando il bene non so dove, non lo troviamo, no? E dovremmo avere più il coraggio, credo, noi cristiani, di rivolgerci al Signore, anche in questo contesto che stiamo vivendo, per chiedere perdono a nome dell'umanità, perché il Signore si manifesti come Dio potente, Dio glorioso. Forse può sembrare questo un messaggio fuori posto, ma in sintonia con quello che dice la parola, no? Perché Geremia legge ogni fatto legato a Dio, perché Dio è il punto di riferimento della storia. Noi purtroppo l'abbiamo messo da parte, quindi anche ci preoccupiamo che è un problema, che è un problema di peccato, è un problema di relazione con Dio. E se Dio fosse il Signore e il suo insegnamento fosse la guida delle nostre scelte, rispetteremmo di più l'ambiente, le persone, i fratelli, le situazioni che vivono, no? Per questo l'urgenza che noi come popolo di Dio ci mettiamo davanti al Signore per chiedere perdono, no? Abbiamo pregato: perdonaci Signore per la gloria del tuo nome, perdonaci Signore. Perché lì c'è il segreto della salvezza. E credo che anche la parola che abbiamo ascoltato del Vangelo, che è la seconda parte della parabola di colui che semina il seme buono in mezzo al campo e poi cresce la zizzania, l'erba cattiva, la spiegazione di Gesù ci aiuta davvero a scegliere il bene ancora una volta, a credere che Dio è giusto, Dio è clemente e misericordioso. Dio ha lasciato crescere anche l'erba cattiva, non l'ha tolta. Vi ricordate che i servi chiedono di togliere la zizzania quando la vedono spuntare in mezzo al grano. Il padrone dice: no, non togliete, lasciatela crescere. Arriva il momento in cui i frutti diranno ciò che è grano e ciò che non è grano. È la fiducia del padrone, del Signore. E credo che possiamo anche noi metterci in questo atteggiamento, fidarci di Dio, della sua clemenza, del suo amore e l'impegno ad essere quel buon seme che Dio ha messo nel nostro cuore, quella grazia, quell'amore del Signore, e farlo crescere anche purtroppo in mezzo all'erba cattiva, no? Sperando che quell'erba cattiva si cambi vita, no? cambi atteggiamento, ma l'importante è essere seme buono, per dare gloria al Signore, per ricevere poi quella ricompensa che Dio ha promesso a quanti lo hanno amato.
Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli e raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti prenderanno come il sole nel regno del Padre nostro. I giusti prenderanno come il sole nel regno del Padre nostro. Loro vogliamo affidare a questo Dio che ci ama e che si fida di noi e ci accompagna anche nelle vicissitudini di ogni giorno, perché Lui è un Dio clemente, un Dio misericordioso, e noi da parte nostra gli vogliamo davvero metterci davanti al Signore chiedendo il perdono a nome dell'umanità, perché manifesti ancora una volta il suo amore per noi e per questo popolo che Lui stesso ha scelto, per questa umanità per la quale Gesù ha dato la vita, per dare salvezza, per dare redenzione. Continuiamo a pregare insieme.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, tutto della terra e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Diceva dalle tue mani questo. Gloria al suo nome, per tutta la Chiesa. Accetta, oh Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra, sono pieni della tua gloria. Oh, santa, nell'alto.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Vero della fede, diciamo, la morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Antonio, del nostro fratello Adriano, che è chiamato a te da questa vita e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia, ti defunto. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Thank you.

Vediamo. Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del benefabile amore giovi sempre per la salvezza, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito. Rendiamo grazie a Dio.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: città.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

time, love, joy, I need space, love, I need.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Freeze! I'm Mob Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: È gravità. Un frutto casca a tre piedi, il cielo si mischia all'oceano, c'è chi ha affondato indifeso. La verità è che non si sa proprio nulla dell'universo, dell'unica che mi piace davvero. È divertente.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

Radio La Voce 96 800, la tua amica radio. Stasera brinderai tu con gli amici tuoi.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

0: oggi ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Se è vero che ogni uomo nella vita cerca solo di non perdere la strada, c'è una legge di natura molto antica che un giorno scoprirai comunque vada. Di questa marionetta col tuo nome non essere sicuro di sapere che l'uomo non si spiega tante cose e vivere è il mestiere di tacere.
2: Anche dentro te c'è quella porta, ma in tasca nessuno ne ha la chiave. Col tempo imparerai che non importa, l'amore sceglie lui se farti entrare. Non cercare quindi sempre la risposta, perché l'amore è solo una domanda, è una voce che rimane ben nascosta sotto il chiasso di questa propaganda.

0: i nei romanzi e i canzonieri, ma viverlo è sempre un'altra cosa. L'amore non si imbriglia a fare pensieri, è un verso che non puoi mettere in prosa. Procede a passi lenti nella notte, scivola in silenzio fra la gente, parla a bassa voce ma il più forte, così fragile eppure prepotente.
1: E forse dirai tu questa lezione

non ci ho capito nulla, professore, ma proprio questo ti devo insegnare. L'amore è formula senza teorema, e ogni volta che lo vuoi dimostrare, il calcolo sbaglia e il gessetto trema.